Kamati mi adane dane akakasa hoduo nyina bi. Etumi akamfante. Akayigwe. Akakusase. Akakasa hoduo nyina. Na se me katrema